di lei che sì, la desidera come gli altri, ma allo stesso tempo vorrebbe proteggerla, ma non può perché è troppo giovane. Solo che attraverso di lei scopre l'amore, la sensualità, l'erotismo e in qualche modo l'universo femminile. E nel film questi due personaggi non si incontrano mai e lei non sa neanche che lui esiste. E quindi il film, come posso dire, è poetico e allo stesso tempo pieno di quegli elementi contrastanti come l'amore, l'odio e la gelosia, che sono in qualche modo cose, elementi tipici della sicilianità. Il tornatore, proprio perché è siciliano, sa raccontare queste cose.

dar maratsin uzun shat ishkun ishkun ma maratsin uzun shat anabiti ete shubati kala anabiti shaer ushula atsu anaharani